0: Hello.
1: Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. Eri. E